se dovrei ok, ci si spiega dopo il bulletino, aspetta, se si insieme in Apus, perché se non è vero, io non è vittoria, se non è per tutti.